Thembisa. Bo batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM.

0: bophelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo. Kganolla.

0: Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Weso, kgetho ke ya hao. Kopi ya tee kapa kofi.
3: Sebaba so, sebaba so.
2: Lenaneo la itlhabolle ho Lesedi FM.

0: ene ena hana hore ha o phofolo e shebileng empa ene e lebetse tu ka sepoko se tswang kana go ya busisi sepoko se ne se shebile ha kwena e thella ka hloko ho kena ka haranong me qala ho ithuta ho sense empa sepoko ha se a ka sa etsa modulo qetello letsatsi la mokitjana le ile la fihla le sahane. Diphoofolo tsohle di ile tsa kgobokana mane sebakeng sa kopana.
1: Na ho na le ya tsebang hore nako ena e kae, ke a kgolwa hore e hlwekile, ebile e ya benya bakeng sa hore e tle e tsebe ho jeka le morena.
0: Mokgoditswane o ne o bua jwalo o ntse o qamaka, empa ke ha o se le phoofolo le ha e le nngwe e tsebang moo kwena e leng hona teng. Ya ba sepoko se re.
2: Kena hana hore ke a tseba hore na e kae. Ntatele.
0: Diphoofolo tsohle di ile tsa latela sepoko ha se fofela nqa ya noka. Mona noke di ile tsa fumana kwena e hlokofetse, e kgenne haholo. E ne se e le matsatsi tsatsi e le ka mona ka hara noka. Empa le ha o le jwalo, letlalo la yona le ne le ntse le le ngwashe. Le sa hlweka hape le sa bedi.
3: Re kopa o tswe ka mona ka nokeng. Mokitjana o se o le haufi le ho qala. Mme wa tseba hore ke wena a lokelang ho tjeka le morena.
2: Tjhe, nkeke ka kgona. Ha mang kapa mang a ka leka ho atamela mona pelano, ke tla mmoja ka sehlooho. Ke a lebolella. Re nkgentsitse, nkgentsitse sa kgotsa dipotso tse ngata. Tsamayang, tsamayang.
0: Ke ka ho ho fihlela leka lena le hodimo kwena e dulang ka hara noka. Letlalo la yona le ntse le le mahwashe. Mme e ntse e kgenne haholo ke seo. Ha o le phoofolo le ha e le nngwe e atamelang. Tsohle di tshaba hore kwena e ka tloha ya dija. Ke ka moo pale ya rona ya kajeno e fihlang pheletsong ka teng. Ke a kgolwa bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang diputso tsena tse latelang mmoho le hloni le kananelo. Ho ya ka ditaba tsa paleng, ke phoofolo efe e neng e kgethilwe ho ba morena wa diphoofolo?
1: Ke tau me matshepi.
0: Ke phoofolo efe e neng e kgethilwe ke diphoofolo hore e tla e tjeke le morena?
4: Ke kwena me matshepi.
0: Na kwena e ne e dumellana le mehopolo o wa diphoofolo?
1: Tjhe me matshepi.
0: Ke hobaneng ha kwena e ne e sa batle ho tjeka le morena?
4: Ke hobane e ne lokela ho ya itlhatswa nokeng hore e benye. Jwale bothata e ne le hore ha e tsebosesa mme matshepi.
0: Na jwale dintho di ile tsa tsamaya ka moo ho neng ho rerilwe ka teng sethathong?
1: Tjhe mme matshepi, ka nako diphoofolo di neng di ya nokeng mmoho le sepoko, di ile tsa fumana kwena e kganna haholo hoo e neng sa batle atamela.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle mme matshepi.
6: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Khema le lesedi FM. Ke molelwa.
1: Amedi onzole stationing a sene paitseng a kanako ene paitseng lenane ong lene paitseng lesibudi sene paitseng hora ke a le shume sebeletso ke a le sedu SABC ditabatsana di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speko kapa Golden Delight Rice. Ya Sasko Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo sena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di jo tsa meme di bitsang hanyane. Kamisa.
1: Ba ahiba.

Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emelele Sedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: Asimo he motho motle o mametse naneo le matla le naneo ke jole ke nako le Sedi FM nako ke hora ya pele o mametse le Sedi FM khotlana gatsola Africa Borwa ditaba tsa ora pele o tla di balwa ke Kenny Modupi empa pele o tla o balla ditlo tsa tsona
1: Mofuputsi wa tsa bophelo te ka tlaleo ya bopaki mafunga a basebeletsi ba tlhokomelo ya bophelo kwa KwaZulu-Natal. ANC province ya Limpopo e latola ditlaleo tsa hore e fumane tshehetso ya ditjhelete. Bolaodi ba taolo ya madibo bo sebetsa mmoho le sesole sa Afrika Borwa. Mabini mamelle tsena le tse ding ka botlalo di aga tsa matjhaba le boemo ba lehodimo le tshegare lena di a latela hamfela ka mora selelekela ke sena.

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa hora ya botshelela ka o lekola tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane. Ho potolo ha lena ha re qala jolo ka province ya Gauteng mo teng o tla la phoka ho seng ntle le mona le hodimo le tla hlaka me ho phole Mpumalanga o tla la phoka ka Highveld ho seng ntle le mona le tla hlaka me ho phole e fela ho futhumale ka botshabela bo hole. Ha ile province ya Yano West o tla hlaka me ho phole Free State o tla la phoka ho seng ka botshabela ho yella ka le dibong la Lesotho. Ntle le mona ho tla hlaka me ho phole Northern Cape o tla kwaela ho yella ka le bopunga. Le dibaka tse bo hageng ntle le mona ho tla thiba ka mohodi ho seng ho ka lebellwa hore le tla hlaka thapama ho phole fela ho bate ka borwa. Profinsing ya Western Cape o tla thiba ka mohodi ho seng ho yella ka le bopunga ntle le mona le dimo le tla hlaka me ho phole fela ho kwaele me ho bate ka borwa. Le dibaka tse ka botshabela ka go le ka botshabela province ya Western Cape ho tla thiba ka mohodi ho seng ka ditlhabeng ntle le mona le dimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka me ho bate ho fitlhela ho phola. Re phethele jalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla hlaka me ho bate ho fitlhela ho phola fela ho kwaela ka go kgetha dibaka ka botshabela ka pula. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela a re teane o tse tlhatlhamang e leng tsa hora ya bosupa. Ke kgutlela wena ke di bone ha mole moifo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho Lesedi FM fela.

ke se ke le buile ha holo mo suwa tsweu ka re balla ditabatsa o tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela le jwalo lena no le kenang ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke laboraro go di odimo ya phupu ho hlola fela matsatsi a robedi selemo ke se odimo se ke tse pedi mashome mabedi le metswetseletseng ba hlaisi ba lona ke rape o mokwena mo le rabo sana ma die re laulalwa khaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke si ya malaku re balwa ditaba sa hora le hora ke mosu wa tshweu la ka lebitso ke dipone matshela hara re ntlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana re ba ahi ba Bloemfontein wala Free State ba re ba se ba lahletswe ke tshepo yohle ho ba sebetsi ba mmuso ka ha beng ba mabenkela di spaza e leng melata e senang ditokomane ba tshola pele ho sebetsa hara se ding hape komishene ya dikgetho e ipiletsa ho mekga ya dipolotiki bakgethi ba ikemetseng le ba ahi ka kakaretso ho fana ka maikutlo mabapi le tokomane e hlophisitsweng ya melao ya boitshwaro e reretsweng ho lwantsha tlhahiso leseding e fosahetseng e seng e phatlaladitswe parlamenteng re buisana le IEC ka sena. Hara se ding hape moporesidente wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa o tekenne diphetoho tsa molaotheo tse tla atolosa nako ya hae ya puso ho fihlella ka selemo sa 2030. Tsena moho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonete ba hore o dula le rona ho tlo renyena ya botshelela ho isa ho renyane ya bosupa dumela hlemo.

0: ke metsotso e le shume ka morao hora ya botshelela rena corona me mona re fetela mabenkeleng re tla bolape re tswala pele
1: e bangwe nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di pro

Ke metsotso e mashoma mabedi le metsorobong ka morao ho hora ya botshelela. E re nako ya rona ha eme mona re fetele moketemonyobo ho re fa dihlogo tsa ditaba tsa matjhaba.

la banna la o ka hapa tournament ena re bone hle ba sading Coco Golf le Naomi Osaka ke ba bang ba di khalala tse bileng di shebue ha holo seng hanyane re shebile hla ko la haela Coco Golf re le ena ke le ghetlo la bone a fitlella di semi final tsena tsa Wimbledon mme ke mongwa di thato hatsi le monsena

0: mamedi e re tswantse re di beile leitlho le tsena tsa papadi tsa mogopo wa lefatshe mme sentse re o mema gore o ntsha maikutlo ga moamedi mabapi le papadi ena ya Argentina le Egypt. Hey, ke bone le dipole di matha di sa tswa matha moamedi di matha ka tsela tse fapaneng re shebile bana ba print media re shebile mananeo a di television tse fapaneng ha o mo ho sa buing teng ka ena papadi he moamedi ebile sentse re bone hlelo re federation ya bolo ya Egypt ka nnete le yona e sentse maikutlo a yona ka sena se o ba dumelang re ba sebeditswe hampe ha holo e seng hanyane hlakoreng lena la papadi ya maobane kgahlanong lena ya Argentina mo teng he ba bang ba batho ba bileng ba re Argentina hantle ntle ha o so ka e sheba eka ho entswe dintho di be bobebe hlakoreng la bona ke qotsa tse dintsa dintho tsentseng di bua mamedi re shebile dipapadi tsohle tsa bona tse ba di bapetseng ho fitla mona ba go o shebe hotele o ba go balang ho yona e haufinyana ho loka e le mabala o ba ikwetlisetsang ho ona le dipapadi mo ba di bapallang teng o shebe dipapadi tsa bona ka ofela di mantsibuya mofuthuso ba tla o fokotse ile o bane jwele e ho a tshesa ka mona ka America mo medi ke hlabula le tshabeyang ke le ka o jwetsa mawa mona ka ho tshesa ka tsela e makatsang e ho ya ka maemo a renang a le ho di mona jwale jwale ke tsedintsa dintho tse sentse di buea tse sentse di buea ha ke tsebe mpa le yo ntla nka thabela utlwa maikutlo a ha o hlakoreng le ha jwale tsena tso e dula ho ele shimele metso go bedi ka mara ho ra ya busupa ke tlo le ba mabenkele mamedi ha ke khutla he re tlotla re le ba ho josta dladla ke tse wena mohope o tseleng kampong ya makhosi jole he ka ha ke emong wa meka ubere ya setlhopa re tlotla re buisana le yena he ka ditlhophiso re na ebe dintho di eme ka tsela efeng ela hloko tle mamedi hore Orlando Pirates le yona e sentse le nane la bona la papadi tso batlang ho di bapala le tone la bona la ulukisetsa selemo se tlang sa dipapadi 2026-2027 ba re ke pre-season tour ho tloa ka di 11 tsa kgwedi ena ho di mofutlela ka di 25 tsa July ba boetse ba le ba Spain wa opola le mo se fitileng Thandi o ile a re fa tsona monate jwa mona re jwetsa ka Spain maemo a le ho dimo a re fa ki bana he mamedi ba bola ba khutlela Spain ba tla ba Cordoba Cadiz al Ittihad le ona ke yone ba tla thulana le yona Las Palmas le Neom ke di tlhopha tse e leng gore ba tlhophise dipapadi kgatlhanong le tsona nakong ena he o batla kena dipapadi tsena tsa pre-season ho lokisetsa selemo se tlang sa dipapadi re ke feta mabenkeleng ha ke kgutla mona he re kena kampong ya Amakhosi just a dlala
1: e se e le nako ya ho etsa ha

0: bophelo ba bona go maheteng aka pelo ya e bohloko magana masanya.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di khuzana tsona ke tsena di Allah. Hai ba ke le sitezwi ke go balisi si dipelo mafisa.
2: Tata
1: ke mona manje bile mahlo ba ya la morena di huzana zona ke tsena di Allah hai ba ke le sitezwi. Benya la gaola mmanono mogo ya bohlano di khutsana le hlonono maketsi aja
2: chu chu chu chu chu chu chu.

Badu badu ba bolepu meke ne rata ke abuti pole ntate molala di khomu ntate molala di khomu meke pijana ho mono ke la kang ka sabata a re bo marata hele le tabentsa batho li rata o itshunya ho ga ke a le shumetse peletso ke a le sedi ho le gotlala gaso la Afrika bo bura tsena tsa o qetela ditaba re boetse di balla ke musi wa tshweu ntata mma batho

0: Bonita temu rena le sesa. Hai hai hai. Motho a tshetlanyane ha majaga. Helele. 0860-003-084 ke utle ka mona ke ditse bula ka mang le sedi dumela.
1: Oh oh.
2: Qhaqhulla jwalo ke qhaqhulla qhaqhulla jwalo qhaqhulla moriri wo moputswana.

0: bona we. Ingetsa mfela ndwe. Go go di jwa mfela. Kapriki ke di jwa mfela.
1: Yeah.
0: Ke metsi tlepere. Ke tshwana le monna yane monna ya bo ihana hang.
1: Chu chu chu chu chu chu chu

le rato mpopo ki le buile hle di bile jwalo triple back to back ya fita mane men khamante ngutlo bona mewe

motso wetu. Motse wa nalane ya boitelo ba ho fumana tukulo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molemo.

0: Lenaneo lena la re mmoho le ne le tsheditswe ke BB Funeral Parlour. WhatsApp number ke 082-327-3026. Kapa letsa mahala ho 0800-242434. BB Funeral Parlour, ha se phala fela. Ke lelapa.
1: Hasimo o heme tso zwe le shume pele ho horaila le shume le mesumedi ine le pine monate ya iketsetse mbasotho mo gena thabo no mo gonya bone a ge sosolo e wetswe ke toga batho ba sosolo a ke le thusetseng motse ona o wetswe ke toga pe jana ho mono mo ja di hloho no mo gonya bo supa buti janki a ge tsitsinya di a botha bana ba gaitse di ya ka ke bana ba ka hantle le mohlambanyalwang ke tla hapa.

hadina motloha pele makodulo metsotso e dula ho ye mehlano pele ho hora ya le shimele mtsimedi jwa ka kitsholo ho re nya le shimele mtsimedi le nana la re qhoba busibu itlaba le nana le kenang fitlela ho re ya bobedi e be ho re nya bobedi mozwake khatshela e motsumoga tuwa a di theoledi kalaneng ho fitlela ho re nya ne bohlano e be ho re nya bohlano o mamela le nana la ditaba la makumane a mona le mani lona le tla nka o fitlela ho re nya botshelela e be thagoha ya latela ka batho ka la thwasa mohlaisi wa lenane o ke Junito Soke ba tsama le malaxene a tshwegetsane tsa dipapadi e be ba wisamane ho re nya borobong e be ke mang ke Thuli e itlabele la bone yes a tsama le maletsatsi sejake mino itlabele wa Sidumedi ibe he kannete ka nqane ho hora ba buisa ho re nya le shimele mtsimedi o kopana le nano la imatlafatse le nano la la harampa motshegare ba ntshetse dinotsi mono ke utlwile ke di bone matshela ona le tshwere tsatsing lena ba buise metsotsong e mashome a mararo ka morao la shimele mtsimedi ibe nano la jwale ke nako le ya latela ho fitlela ho re nyane ya boraro ka thuso motaung a tsamaya le Thaba Mogobane ba buise ho afternoon drive Thabo Mokoni Molebong ha Mawela le Bongani Chabalala le Keishi jwalo ka mohlaisi kutlwene bana le Spirit of Praise le ntate Chabalala mono bamba mzalwa ne uno le monate ha ho loka nnete yo ntate abve a baratoni e jwang ha ha re Mokoni ba ye ho re nya botshelela lenano la ditaba la matshohlo le teng le hosane ibe o kopana le sibidi molefe lenano la dipapadi a tsama le Thabiso Motlong ba bo be ho re nya borobedi be o kopana le dikele di makezeng hosane ka labone lena la re mo e tla be ile na a le gana mamedi ke le buile ha ho lohle nna te fela ke manane o hle a tshebeletswe na ya lesedi a tlang ho latela hle Mafelo abeke amonati Musedi ka bohale bano ka Motswalle ka bo a stegaikana Funani

pina ke monate mabile motle ya tshone ke take me I'm yours di ha mahlatsi di ya ka bohlale ha re tiana hape na go ngetla modimo ke